anche se non l'hai, od mia mai arisoni, anche degli smora, se corri sogna zamiti, aiuta anche se gadanti, vizza dai arisoni, colpami se ne falti, et hai da sam le harim.